L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: senti.
1: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Game Impala, Dracula,

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

strada, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gaia, Bossa Nostra.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

0: Sei grande era il 1996, 7:46 minuti, buongiorno dai Convessi fino alle 9.
1: Fino alle 9 e poi dopo andiamo a far colazione, perché insomma anch'io... Non c'è. Allora, stamattina non è arrivato nessuno, che avesse intenzioni serie di poterci pagare un caffè.
0: Arrivano, camminano rasenti al muro, non si fanno vedere. Sembra
1: non capisco ragno. Perché. Insomma, voglio
0: perché
1: dire.
0: Siamo due scroccatori professionisti.
1: Lascia perdere. Dicevo, la generosità è una. Proprio rivela l'ampiezza d'animo. Quindi uno paga il caffè, rende felici.
0: La brioscina.

Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte.

0: Diventate green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
4: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
5: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
9: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
10: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
11: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
12: È il 1973, l'album si intitola Too Low for Zero ed è praticamente il singolo che ha trainato l'intero album, quello che stiamo per ascoltare in questo appuntamento con la Collection.
13: Sta per arrivare Sir Elton John, I'm Still Standing, la canzone che è Collection.
14: Rivivi insieme a noi.

0: Claudio Sanmarino, Elton John, Einstein Stelling, siete con i Convessi fino alle 9.
1: Anche lui è come i Beatles, è baronetto, no?
0: Certo.
1: Baronetto adesso. Mm-hmm. Baronetto. Ma già che ci sei, non puoi farlo barone, perché devi fare ridotto?
0: Perché è ridotto, no?
1: Perché è ridotto?
0: Scusa. Mica c'ha gli avi che sono.
1: Ti costa
0: baroni.
1: Uguale?
0: No. Non è mica pagamento.
1: Ah no? No. Appunto per quello, no. Fallo barone, fa, la fai finire.
0: Fate pagare.
1: Baronetto, penso. Mi sembra anche una cosa.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Su San Marino sono le 8, buongiorno.
2: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
1: I titoli dei quotidiani che trovate questa mattina nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. Apriamo con Repubblica.sm. Consiglio, il sistema alza lo scudo contro le infiltrazioni criminali. Si accendono i riflettori su beverage, auto ed e-commerce. Illustrata la relazione della Commissione per il fenomeno delle infiltrazioni del

la criminalità organizzata. Dalle pagine interne, istruzione, Asse Italia San Marino, l'università come motore di ricerca e solidarietà. La pagina politica, opposizione all'attacco su accordo UE e contro il caso della Banca di San Marino, la commissione d'inchiesta. Ancora richiami dalle pagine interne della Repubblica.sm, team nuova antenna Domagnano avanza la copertura del territorio, sanità persone fragili al via il servizio che porta il medico di famiglia al domicilio del paziente. Il territorio Borgomaggiore sono iniziati i lavori di riqualificazione del percorso verso la funivia. La cronaca giudiziaria, caso di violenza su minori, Steven Raul James trasferito al carcere dei Cappuccini. L'informazione di San Marino, titolo a tutta pagina, il bulgaro non molla e tira in ballo Beccari, Gatti e Matteo Mularoni. In taglio alto, immaginare la pace a Palazzo Graziani, la fotografia si fa strumento di dialogo. I richiami dalle pagine interne dell'informazione di San Marino, truffe alle assicurazioni, processo giunge al settimo grado con l'incognita della prescrizione, caso pedofilo Steven Raul James trasferito ieri sul Titano per scontare la pena. Oggi in edicola anche Fixing, il settimanale di informazione economica, finanziaria e politica. Titolo principale, accordo UE, la riserva bulgara non spaventa. E poi ancora, per quanto riguarda i richiami dalle pagine interne, telefonia, si accendono tre antenne ASEC, autorizzazioni a operare e chiarimenti. C'è spazio anche per lo sport, su Fixing, la corporate run nel giro del monte. E siamo alla pagina del Corriere Romagna dedicata alla Repubblica di San Marino. Starcom ricorre a Washington contro il sequestro dei 15 milioni. L'affare Banca di San Marino, la holding bulgara, è pronta a chiedere un arbitrato internazionale nei confronti di San Marino. Scuola Lonfernini a Roma incontra la ministra Bernini. L'obiettivo è consolidare la cooperazione accademica e scientifica, il valore dell'Erasmus. E poi ancora carburanti, sconto smac fino al 5 giugno, riqualificato il percorso verso la funivia da Borgo Maggiore. E adesso la pagina del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Rutes a terra Rimini e lo scalo punta in alto, low cost con base al Fellini, voli per Roma, Europa ed Istanbul, la Romagna capitale del trasporto aereo dal 18 al 20 maggio. Forum di San Patrignano, paleoliche in mare, il ministro frena. In taglio basso, scontro sul piano estate, allarme CGL, sanità, manca il personale. La fotonotizia centropagina, torna a sventolare la bandiera blu, torna a Rimini questo vessillo, tante conferme per Riccione, Misano, Cattolica. A Rimini torna nuovamente dopo 15 anni. Cattolica, Ferretti Yacht, vincono i cinesi. E siamo adesso al resto del Carino, la pagina nazionale, Xia Trump, partner non rivali, ma su Taiwan il rischio è guerra. Tragedia alle Maldive, morti 5 sub italiani, al momento il motivo non è noto. E ancora poi i richiami dalle pagine interne del resto del Carino nazionale, Draghi scuote l'Europa e sola deve svegliarsi, legge elettorale, partita a scacchi, pressing su Crosetto, di Crosetto su Giorgetti, nota nel fascicolo dei carabinieri di Pavia, delitto di Garlasco, gli appunti di uno sconosciuto sulla richiesta di archiviazione di Sempio. Milano, la tragedia nel 2024, causa sostenuta da 10 famiglie, una mamma, mia figlia suicida a 12 anni, colpa dei social e li trascina in tribunale. Kate ringrazia Reggio, ogni scuola al mondo dovrebbe essere così, la visita della principessa che è rientrata a Londra. E infine torniamo a parlare di caos calendari, derby a mezzogiorno fra Roma e Lazio, si gioca domenica. La Repubblica, il titolo principale è dedicato in taglio alto alle Maldive, strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimatà, nell'atollo di Vavu, ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore tra loro, la docente di Monfalcone con la figlia recuperate, un solo corpo. Xi avvisa Trump, Taiwan è a rischio, spiragli su Hornuz di spalla e ancora l'appello di Draghi che scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. Calcio,

0: Farsa è finita, derby a Roma alle 12, ricordiamo domenica. La Gazzetta dello Sport, centro pagina, intervista Cardinale, Milan cambio, valuterò tutti senza Champions, un fallimento, ho speso tanto ma non bene, il proprietario del club con Allegri ho parlato, anche lui non è contento. E ancora per l'Inter invece festa e 150 milioni la gioia di Okatre che prepara nuovi investimenti dopo il doblete. Roma-Italia, Yannick liquida anche Rublev e alle 19 sfida Medvedev, Luciano alle 15.30 contro Ruud, Sinner, Darderi e la voglia di una finale tutta azzurra. Parliamo anche del Giro d'Italia, ballerine a Napoli, ora il Blockhouse pesa Pellizzari. E questi sono i titoli principali dei quotidiani che trovate questa mattina nelle edicole della Repubblica di San Marino e del Circondario. L'informazione invece su Radio San Marino torna nuovamente con la redazione alle 11.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità è da mettere in conto questo venerdì in Emilia-Romagna. Si sta avvicinando una perturbazione vera e propria, porterà in giornata anche degli acquazzoni con temperature che restano relativamente contenute. E tra la fine del giorno e questo sabato piogge sempre più diffuse e intense. Per un miglioramento dovremo aspettare sabato sera, a quel punto domenica sarà sì una bella giornata di sole e finalmente anche con temperature in aumento. Ma per i dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: E allora dai, è tutta con l'app, se c'è l'app, se non c'è l'app fa lo stesso.
3: Ma l'app ti dice anche dove ho messo i costumi?
0: Mi ricordo
3: dove
0: sì.
3: Ah sì? Sarà precisa, cioè, fino a quel punto. Sì. Ma non mi ricordo dove li ho messi.
0: Ah, ecco,
3: perché domenica vorrei finalmente fare il mio esordio al mare.
0: Ah, ecco.
3: Dici che ci sono già gli ombrelloni?
0: No, non lo so, ma non credo che ci siano raduni di.
3: Di cosa?
0: Di ippopotami e elefanti.
3: Di ippopotami rosa.
0: Tendenzialmente bianchicci, direi, perché ma voglio sì. dire, no?
3: Guarda, voglio essere fine, faccio finta di non cogliere la sottile ironia. Esatto.
0: Sì, Olivia Rodrigo.

0: il giorno più bello del mondo. Era Francesco Renga alle 8:15 qui su Radio San Marino. Buona mattinata dai Convessi.
1: Pensa che fortunato che il figlio di Daniel Radcliffe.
0: Ah, ok, perché?

0: Perché?
1: Perché sta guardando i film, adesso lui sta facendo vedere tutti i film di Harry Potter, dove lui era il protagonista, e il bambino non riesce a collegare il fatto che quel bambino che vede in televisione
0: è quello scemo di suo padre.
1: Perché è scemo? Cioè,
0: è mascherato da maghetto.
1: È mascherato da maghetto, però insomma non riesce ancora a collegare queste cose. E lui si sta divertendo andando in giro a raccontare questo episodio, l'attore naturalmente, si sta divertendo andando a raccontare questo episodio o nelle radio o nelle televisioni. Poi è anche bello divertito, dice: mio figlio mi guarda e non sa che sono io. E cosa aspetti a dirglielo? Cioè, fammi capire, devi vergognare.
0: Io lo avvertirei prima, perché se se ne accorge quanto è grande, poi insomma sono problemi.
1: Sì, no, vabbè, insomma, prova a pensare.
0: Potrebbe non prenderla benissimo, voglio dire, no?
1: Vabbè, il figlio di Rocco Siffredi. No, vabbè, insomma, voglio dire.
0: Cosa? Non è proprio Harry Potter, la bacchetta è diversa, ma.
1: Sempre bacchette sono.

0: Brahman Freetausen con Drinking in LA. Senti, si parla con una certa insistenza in queste ore del bandiere blu, no? Che sono assegnate ogni anno alle coste, e direi che l'Emilia Romagna che abbiamo qui di fronte è ritornata a 11, perché dopo 15 anni la bandiera blu ha fatto il suo ritorno a Rimini, che è una gran bella notizia, voglio dire. Quindi,
1: mi sembra giusto. Poi quest'anno la cosa è anche un pochino più articolata, perché non guardano solo la qualità del mare, ma guardano anche l'accoglienza, guardano il livello degli alberghi, guardano un pochino tutto, e quindi la cosa è ancora più soddisfacente. Sì, siamo tornati a 11.
0: Complimenti a Rimini.
1: Non so in classifica come siamo messi, però.
0: Ma non c'è una classifica in questo caso.
1: No.
0: No. Sono 257 in tutta Italia e appunto. C'è Rimini.
1: Di queste 257, le 11 le potete vedere a Rimini. Se voi girate sul lungomare, ci sono queste bandierine piantate sulla. Cosa ridi? Perché ridi? Scusa, non ho capito.
0: Niente, così.

0: Siamo arrivati adesso ad un'altra delle nostre novità, 8:30, siamo prontissimi a farvi sentire un altro potenziale numero uno di domani.
1: Maroon 5, nuovo singolo con Heroin, sono di diritto naturalmente questa settimana fra le novità che vi proponiamo, ovvero tra le nostre new play di Radio San Marino. La ascoltiamo.
2: Ascolti i successi di

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più.
2: Per tutti i clienti, grandi sconti, grandi marche. Licia, DAV, Venus, Oral-B, Gliss, Sensodyne, tutto scontato al 30% per i clienti Fidelity Più. Trancio di spec Moser sottovuoto 800 grammi, sconto 40%.
1: Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Coop compri bene e spendi smack, ma se sei socio fidele di più, la convenienza aumenta.
2: Titan Coop è la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica.
1: Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.
2: Fra poco anche Stereophonics con Maybe Tomorrow.
1: Si parte però dai Gemelli Diversi, Un attimo ancora.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
5: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
6: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
7: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
8: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
9: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
11: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
12: Momento Collection, che si concentra adesso sul 1993, quando esce quello che è il secondo album di questo gruppo dal titolo Nord, Sud, Ovest, Est, che sarà ancora un grande successo.
13: Meraviglioso, parliamo degli 883, oggi sono loro i protagonisti della nostra collection con Come Mai.
14: Rivivi insieme a noi le

0: ci porta alla conclusione di questa settimana convessa.
1: Volevo salutare il mio amico Luca, che è felice perché la sua Fiorentina si è salvata, e allora ha chiesto, ha mandato un messaggio, vi sto ascoltando e mi sembra giusto salutarlo. Ciao Luca, buona giornata.
0: Oh, andiamo?
1: Andiamo, dove si va?
0: Si torna lunedì.
1: Andiamo a fare colazione.
0: Ciao.
1: Torniamo lunedì, ciao.

0: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic Volume 6. Due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al Campo Bruno Reffi, talk contest, live show e ospiti come Elea, Visino Bianco. Domenica 7 giugno in Piazza Sant'Agata arriva la Republic Cup, il torneo di basket 3 contro 3 con DJ set, freestyle, breakers e ospiti speciali. Segnati le date 6 e 7 giugno, Republic Volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare. Republic!
1: Buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità è da mettere in conto questo venerdì in Emilia-Romagna. Si sta avvicinando una perturbazione vera e propria, porterà in giornata anche degli acquazzoni con temperature che restano relativamente contenute. E tra la fine del giorno e questo sabato, piogge sempre più diffuse e intense. Per un miglioramento dovremo aspettare sabato sera, a quel punto domenica sarà sì una bella giornata di sole e finalmente anche con temperature in aumento. Ma per i dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
4: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì a tutti, 15 maggio, la nostra settimana ce la siamo quasi messa alle spalle, il weekend inizia a fare un po' capolino all'orizzonte. Allora, le lancette corrono perché sono da poco passate le 9:30, io sono Katia, quindi dichiaro ufficialmente

leggeri. Allora ve lo ricordo, 335 104 1027 è il nostro numero di WhatsApp, ma per tracciare un po' la rotta di questo primo nostro momento insieme ho scelto una citazione questa mattina di Albert Einstein, che dice che la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi muoverti. E allora noi oggi ci muoviamo a passo svelto verso il fine settimana con della bella musica che ci accompagna. In arrivo Lady Gaga, Doechii con Runaway.

L'energia esplosiva di Lady Gaga insieme a Doechi con Runaway, scappare. Dai, proprio da questo verbo voglio partire per il nostro primo argomento di oggi, perché se ci pensate bene passiamo la vita a correre, cioè corriamo per non far tardi al lavoro, corriamo per fare la spesa, corriamo dietro le scadenze, cioè siamo talmente abituati a correre che quando ci fermiamo andiamo un po' in tilt. E allora leggevo proprio una notizia molto curiosa di qualche giorno fa che mi parlava di un trend assoluto del turismo per questo 2026, a quanto pare sarebbe il cosiddetto turismo del sonno. Esatto, sì, avete capito bene. Se fino a qualche anno fa si andava in vacanza per divertirsi nelle discoteche di Ibiza o per fare trekking massacranti in montagna, c'è ancora qualcuno che assolutamente lo fa, e la frase tipica era dormirò quando sarò morto, oggi no, perché le più grandi catene alberghiere mondiali stanno veramente investendo tantissimo per creare delle stanze perfettamente insonorizzate, con letti che regolano addirittura la temperatura corporea, cuscini fatti apposta per riposare bene, addirittura consulenti del sonno a disposizione. Cioè c'è gente che paga fior fior di quattrini, prende un aereo, arriva nel resort a 5 stelle, si chiude in camera a dormire per una settimana. A me fa un po' ridere, però dietro questa curiosità c'è una verità molto umana che poi riguarda tutti. Diciamo che abbiamo un po' tirato la corda in modo così esasperato, ci siamo convinti per tanto tempo che ottimizzare significasse riempire ogni singolo minuto della giornata con qualcosa di produttivo, che alla fine il nostro corpo ha presentato il conto, anche perché il mondo ha iniziato ad andare veramente molto molto veloce. Quindi il lusso vero oggi non è tanto l'aperitivo nel locale alla moda, ma è potersi permettere 8 ore di sonno ininterrotto. E non serve per forza, insomma, prenotare una clinica del sonno per far pace con la vostra stanchezza. Magari, ecco, questo fine settimana, se qualcuno vi invita a uscire, l'unica cosa che desiderate è il vostro divano, provate a dire semplicemente: guarda, stasera ho un appuntamento con il mio cuscino. Perché dai, rivendicare anche il sacrosanto diritto di essere stanchi, non c'è niente di male, non c'è niente di male nell'ammettere che a volte scappare non è che significa andare più veloce, ma fermarsi completamente. Intanto, mentre voi magari, ecco, sbadigliate, noi teniamo il ritmo altissimo in radio, perché arriva la voce unica di Gianna Nannini, e questa è Maledetto Ciao.

0: fissare il sole, se c'è una cosa che noi esseri umani fissiamo costantemente, purtroppo, molto più del sole, è lo schermo dello smartphone. Però attenzione, perché c'è una notizia che sta spiazzando anche gli esperti di tecnologia, ossia le vendite dei vecchi telefoni, quelli a conchiglia, quelli dei primi anni 2000 che non si connettono nemmeno a internet, a quanto pare insomma sono esplose. E sapete chi li compra? La generazione Z, ossia i ragazzi giovanissimi. Li chiamano dumb phones, i telefoni stupidi. Servono solamente per chiamare, mandare l'SMS e al massimo c'è quel gioco lì, quello del serpentino, adesso non ricordo il nome, però insomma chi ha vissuto gli anni 2000 lo ricorderà. Quindi niente social, niente mail, niente notifiche WhatsApp. Un'intera generazione nata con il pollice sullo schermo touch sta decidendo volontariamente di fare un passo indietro. Il motivo è che sono esausti, cioè si sono resi conto che la connessione perenne genera un'altrettanto perenne ansia e che guardare costantemente le vite perfette, diciamolo finte, degli altri sui social sta togliendo sapore alla loro realtà. E io sono d'accordo con questi giovanissimi, anche perché ultimamente si è diventati un po' troppo raggiungibili per informati e si è pensato che questo fosse un grandissimo traguardo, ma secondo me abbiamo un po' confuso la connessione digitale con la connessione umana. E quindi questo weekend, dai, provate a fare un esperimento, magari ispirandovi a questi ragazzi. Spegnete il telefono per 3 ore e vi renderete conto che il mondo comunque va avanti lo stesso. E a volte disconnettersi è l'unico modo per non farsi, come dice il prossimo brano, un cuore rotto.
1: Avevo bisogno di te come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
4: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me!
7: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
8: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi, dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
10: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
11: Ed ora è arrivato il momento, alla fine di ogni ora insieme, di fare un po' la storia della musica. Siamo nel 1977, una voce femminile che non era solamente la regina delle classifiche ma anche una delle artiste più pagate e potenti di quel decennio, capace di mescolare grinta e dolcezza. Linda Ronstadt con It's So Easy.
12: Rivivi insieme a noi le

Linda Ronstadt con It's So Easy, ritrovata tra i nostri pezzi da collection, e facciamo sì, dai, che questo diventi un po' il mantra della nostra giornata. Guardiamo le cose che abbiamo da fare con le lenti della facilità.

E con Fulminacci e la sua maledetta me arriviamo alle 10 in punto qui su Radio San Marino. Ancora buongiorno, buon venerdì. Io sono Katia e sono fiera di rinnovare la tessera ufficiale della nostra tribù, di quelli del bicchiere mezzo pieno, a tutti quelli che sono arrivati qui in questo momento. L'obiettivo è sempre quello: scrollarci di dosso la pesantezza della settimana e accogliere questo venerdì con l'atteggiamento giusto e puntare dritti dritti verso il weekend. Quindi 335 104 1027, niente scuse, niente musica lunghi, anzi la playlist che abbiamo preparato è pronta per darvi la scossa e vi serve i The Colors con Rolling Stone.

Gradi su Radio San Marino in questo nostro venerdì mattina, venerdì 15 maggio. Ci stiamo avvicinando ovviamente al weekend e c'è una tendenza che mi ha colpito tantissimo, ossia se fino a poco tempo fa magari gli amici proponevano una cena in quel ristorante stellato carissimo, un weekend fuori porta, e noi avevamo il conto rosso, cosa facevamo? Inventavamo delle scuse, a volte anche un po' pietose, della serie questo weekend devi aiutare mia zia a traslocare, oppure mi fa male lo stomaco, guarda, non vengo a cena fuori. Diciamo che c'era una sorta di tabù gigantesco, una sorta di vergogna profonda nell'ammettere semplicemente: oh raga, non ho i soldi da spendere per questa cosa. E quindi si fingeva un po' pur di mantenere l'apparenza di poter fare la vita da ricchi. Ma la generazione Z ha fatto esplodere, diciamo, questo tabù, sdoganando il cosiddetto load budgeting, ovvero l'arte di dire le cose come stanno senza vergognarsi e quindi ad alta voce. No, non vengo a fare l'aperitivo perché sto risparmiando per pagarmi l'affitto, oppure andiamo in un posto che costa meno perché questo mese ho speso troppo. Diciamo che è una dichiarazione di intenti innanzitutto potentissima, e poi, ragazzi, non c'è veramente niente di umiliante nell'avere un budget da rispettare. Ecco, l'onestà finanziaria tra amici secondo me è una liberazione assoluta, non solo per chi la dichiara ma anche per tutti quelli intorno, che spesso magari tiravano a loro volta la cinghia per non essere da meno. E quindi dire "non me lo posso permettere", ecco, non è che vi rende meno affascinanti o meno importanti per i vostri amici, cioè vi rende solamente delle persone adulte e centrate. Quindi, ecco, secondo me bisogna smetterla un po' di fare queste recite e iniziare a godersi una pizza senza l'ansia dell'estratto conto. L'onestà alla fine della giornata secondo me è l'unico vero lusso che non passa mai. E di lusso e di icone pop sicuramente se ne intende lei, che è la regina indiscussa. C'è Taylor Swift con la sua Elizabeth Taylor.

0: ovunque io vada, wherever I go, cantano gli One Republic. Questa è Radio San Marino in questo venerdì 15 maggio e noi siamo quelli della tribù del bicchiere mezzo pieno. E stavo pensando proprio una cosa a proposito di tribù, che in realtà uno dei bisogni umani più viscerali in assoluto è proprio quello di trovare il proprio gruppo, o come dicono i sociologi, trovare il proprio terzo luogo. Mi spiego, il primo luogo sarebbe la casa, no? Quindi dove dormiamo, stiamo con la nostra famiglia. Il secondo luogo è il posto di lavoro o la scuola. Ma per stare davvero bene mentalmente, gli esseri umani hanno un bisogno viscerale del terzo luogo, cioè un posto fisico che non è la casa, non è il lavoro, dove si va senza uno scopo produttivo, cioè solo per il gusto di stare insieme, che può essere il bar sotto casa, la palestra, il parco del quartiere, la libreria. Ecco, negli ultimi anni, dunque, tra smart working, consegne a domicilio, questi terzi luoghi si sono un po' svuotati. Cioè si ordina la cena sull'app, si guardano le serie TV sul divano, si lavora dal tavolo della cucina, si fa un po' tutto in quello che abbiamo definito il primo luogo. E però ci stiamo accorgendo anche che questa comodità estrema ci sta rendendo profondamente soli, perché a molte persone manca quel chiacchiericcio inutile del barista, il saluto al vicino del quartiere, non so, quella rete di connessioni che comunque ci fa sentire parte anche di una comunità, anche perché non è che, ragazzi, si può vivere solo di lavoro e di casa, anzi magari proviamo a varcare la soglia del nostro appartamento e andare proprio in un terzo luogo, anche solo a prendere un caffè, a leggere il giornale seduti su una panchina. Ecco, riconnettersi con il mondo reale, guardare in faccia quelli come noi, secondo me può essere un buon modo anche per ricercare il nostro benessere. Anzi, trovate il vostro posto. Intanto, ecco, facciamo una cosa, intanto troviamo il ritmo giusto, perché arrivano due voci, quella di Giulie e di Coez, con Quelli come me.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Le atmosfere morbidissime, sognanti, di Olivia Dean con la sua So Easy su Radio San Marino. È così facile, canta lei, però nella vita reale le cose facili a volte nascondono delle vere e proprie trappole per il nostro cervello. Prendete come esempio la musica. È facilissimo che una canzone vi si incastri in testa e non vi molli più per tutta la giornata. Sono sicura che è successo un po' a tutti, no? Magari vi svegliate, accendete la radio, sentite un ritornello e boom, si passa, diciamo, l'intera giornata a canticchiare quel pezzo. Perché vi sto dicendo questo? Perché leggevo un articolo curiosissimo che spiega un po' la scienza dietro questo fenomeno, che in inglese si chiama earworm, cioè il tarlo dell'orecchio. E che cosa hanno fatto questi scienziati? Hanno scoperto che il nostro cervello odia le cose incomplete, quindi quando ascoltiamo magari un ritornello di una canzone, un ritornello molto orecchiabile, ma poi la canzone finisce oppure veniamo distratti, la nostra corteccia uditiva va in una sorta di tilt e cerca quindi di finire di comporre il puzzle mandando quel pezzetto di melodia in loop all'infinito. Però la vera notizia, poi, in realtà il vero life hack definitivo che ci regala la scienza per salvarci da questa tortura, è secondo me tanto banale quanto esilerante. Ossia, per far smettere una canzone di suonarvi in testa dovete masticare un chewing gum. Sì, esatto, i ricercatori hanno dimostrato che i movimenti diciamo della mandibola legati alla masticazione interferiscono direttamente con la memoria uditiva, quella a breve termine. Quindi masticando una gomma il cervello si distrae fisicamente e la canzone sparisce. Quindi è la prova definitiva, questa, secondo me, che il nostro corpo è una macchina stramba ma meravigliosa. Quindi tenete sempre magari un pacchetto di gomma in tasca, che non si sa mai quale tormentone potrebbe colpirvi a tradimento mentre siete in fila alle poste. E a proposito di artisti che invece sanno scrivere testi geniali, ritornelli impossibili da dimenticare che ti si incollano addosso per la loro intelligenza, beh, sta arrivando lui, Caparezza, con La scelta. Questa è Radio San Marino.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol,

senti a melodie che si stampano in testa al primo ascolto, quindi un inno ironico e disincantato alla vita di tutti i giorni. Coez, il nostro protagonista, ci vuole una laurea, il titolo del suo ultimo singolo.

0: Matt Simmons con We Can Do Better. Questa è la radio che senti, Radio San Marino, a chiudere la nostra compilation. Ed ora ci ascoltiamo anche Nait con la sua Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono. Pensieri

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

0: Ed ora preparatevi, perché tra i nostri pezzi da collection ce n'è uno che addirittura i neuroscienziati hanno definito la canzone che rende più felici in assoluto della storia della musica. Quindi energia garantita, non provate a stare fermi, perché arrivano i Queen con Don't Stop Me Now.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Su Radio San Marino sono le 11, la nostra linea va alla redazione per le notizie.
2: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo con la politica. La fibromialgia è al centro dei lavori del Consiglio Grande Generale di questa mattina. Il dibattito vede al centro un'analisi in prima lettura del progetto di legge di iniziativa popolare presentato dall'associazione La Fibromialgia San Marino nell'autunno 2025. Accanto al PDL anche le 32 istanze d'arengo sul tema, presentate dalla stessa associazione nell'aprile di quest'anno come forma di protesta per l'attesa nell'analisi del PDL. La proposta punta al riconoscimento della malattia come cronica invalidante e ha come obiettivo inserire la patologia nei livelli essenziali di assistenza. Ora la cronaca. Il comune di Riccione lancia l'allarme della truffa dei QR code sui parcometri nella zona mare. Adesivi con codici falsi incollati sugli dispositivi di pagamento, in particolare lungo viale D'Annunzio. Chi inquadra il codice viene dirottato su un sito che imita un portale ufficiale e inserisce dati bancari, consegnandoli ai truffatori. Con una beffa in più, la sosta non risulta pagata, con il rischio di ricevere la multa. Il comune ha già avviato la bonifica dei parcometri e invita a pagare solo con monete, carte

0: diretta al parcometro e le app certificate. Restiamo in Riviera. Dal 18 al 20 maggio Rimini diventa la capitale europea del trasporto europeo. Il Pala Congress di Rimini ospita la 19ª edizione di Routes Europe, il principale evento europeo dedicato allo sviluppo delle rotte aeree. Attesi oltre 1200 delegati, più di 120 compagnie aeree e 400 aeroporti da tutto il mondo, con oltre 5000 incontri B2B in programma. L'evento è organizzato con la collaborazione della Repubblica di San Marino, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Rimini e dell'Aeroporto Internazionale Fellini. Ora la pagina internazionale. Si è conclusa a Pechino la visita di 3 giorni di Donald Trump in Cina. Questo incontro di lavoro con Xi Jinping registra passi avanti sul commercio bilaterale. Il leader americano esprime molta soddisfazione dichiarando alla stampa: abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici. I due presidenti hanno anche affrontato i delicati dossier su Iran e Taiwan. Il presidente cinese ribadisce la necessità di cooperare, affermando chiaramente che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner invece che rivali. Trump ha invitato Xi negli Stati Uniti in autunno. E per finire lo sport, si appresta a calare il sipario sul campionato sammarinese con una festa per l'Europa per Virtus e la Fiorita. Domani allo stadium si gioca l'attesa finale di playoff. La partita sarà in diretta su San Marino RTV dalle ore 17. Entrambe le squadre hanno già conquistato il pass per la prossima Conference League. Il Tre Fiori festeggia invece la vittoria del torneo e vola in Champions League. Ad Acquaviva si disputa la finalina tra Trepenne e Domagnano. Questa partita celebrerà Mattias Bonetti del Domagnano come capocannoniere del campionato. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoRTV.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità è da mettere in conto questo venerdì in Emilia-Romagna. Si sta avvicinando una perturbazione vera e propria, porterà in giornata anche degli acquazzoni con temperature che restano relativamente contenute. E tra la fine del giorno e questo sabato piogge sempre più diffuse e intense. Per un miglioramento dovremo aspettare sabato sera, a quel punto domenica sarà sì una bella giornata di sole e finalmente anche con temperature in aumento. Ma per i dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Un saluto agli amici di Trebi Meteo e alla nostra redazione giornalistica. Allora atterriamo a velocità di crociera in questa nostra ultima ora di diretta insieme. Siete su Radio San Marino, io sono Katia, fierissima di rinnovare in diretta il tesserino ufficiale della nostra inossidabile tribù di quelli del bicchiere mezzo pieno. Diciamo che il traguardo

nostalgico negli anni 90 con l'indimenticabile Mr. Jones dei Counting Crows qui su Radio San Marino, una canzone che ci pensate è letteralmente l'inno ufficiale di tutti i sognatori ad occhi aperti, perché racconta di questi due amici in un bar che guardano la gente, quindi fantasticano su come sarebbe essere famosi, diciamo che dipingono la realtà con un po' i colori dell'immaginazione. Proprio partendo, diciamo, da questa atmosfera sognante, voglio condividere con voi una curiosità pazzesca che vi farà sentire molto meno in colpa la prossima volta che vi sorprenderete a fissare il vuoto. Cioè, fin da quando eravamo un po' sui banchi di scuola ci hanno insegnato che stare con la testa tra le nuvole è un difetto gravissimo. Cioè, ci hanno sempre ripetuto: devi concentrarti, smettila di sognare ad occhi aperti, stai perdendo tempo. Però le neuroscienze hanno ribaltato completamente questa convinzione, svelando tra l'altro quello che secondo me è un meccanismo davvero affascinante, ovvero il mind wandering, il vagare della mente. Cioè, questi studi hanno dimostrato un dato incredibile, che noi esseri umani passiamo in media quasi il 47% delle nostre ore di veglia con la mente altrove rispetto a quello che stiamo facendo poi fisicamente. La cosa straordinaria è che non si tratta di un difetto, ma di un vero e proprio superpotere. Cioè, quando smettiamo di concentrarci ossessivamente su un monitor oppure su un problema pratico e lasciamo lo sguardo un po' perso nel vuoto, nel nostro cervello si accende, diciamo, una specifica rete neurale. Cioè, in pratica, quando noi crediamo di non fare nulla, la nostra mente lavora al massimo della sua potenza creativa, ed è esattamente in quei momenti lì che arrivano le intuizioni migliori. Quindi il cervello prende idee lontane tra loro, le mescola senza tutti quei rigidi filtri della logica, ci regala la soluzione a quel problema che magari ci logorava da giorni. E quindi, ecco, io direi che possiamo anche prenderci questo lusso gigantesco di fissare il muro e lasciare che la mente vada letteralmente dove le pare. Dai, difendete un po' il vostro diritto ad essere anche distratti e perdervi nei vostri pensieri. Ecco, per farvi viaggiare un po' con la testa, poi arriva anche lei, Paola Iezzi, a questa direzione.

L'ironia irresistibile di Francesco Gabbani con la sua occidentale scarma che prende in giro un po' quelle moderne fissazioni per il benessere. Anzi, a proposito di fitness e manie occidentali, ecco, se siete di quelli che hanno l'abbonamento in palestra e si sentono perennemente in colpa perché, ecco, non hanno 2 ore piene per allenarsi, la scienza ha appena pubblicato una notizia che vi salverà la vita. Ossia, i ricercatori dell'università di McMaster in Canada, uno degli istituti più autorevoli in medicina sportiva, hanno pubblicato uno studio su un nuovo fenomeno che sta rivoluzionando il mondo della salute. Si chiama exercise snaking, cioè lo spuntino di allenamento. Cioè, hanno dimostrato che non serve assolutamente massacrarsi per ore sul tapis roulant piuttosto che sulla cicletta o con gli attrezzi che ci sono in palestra, ma che il vero trucco per restare in forma è sparpagliare dei micro allenamenti di massimo 2 o 3 minuti nel corso dell'intera giornata. Ecco come funziona, dovete andare al terzo piano in ufficio, che ne so, fate le scale a passo svelto invece di prendere l'ascensore. State aspettando che salga il caffè nella moka? Ecco, fate 10 piegamenti sulle gambe in cucina. Oppure, che ne so, state guardando la TV, c'è la pubblicità, alzatevi e fate 1 minuto di salto sul posto. Ecco, quindi la somma di questi minuscoli snack motori ripetuti durante la giornata manderebbe al metabolismo gli stessi identici segnali di una faticosa magari sessione in palestra, migliorando addirittura la capacità cardiovascolare in poche settimane. E è geniale questa cosa, perché distrugge il grande alibi del non ho tempo, perché dai ragazzi, veramente 3 minuti ce li abbiamo tutti, l'idea non è che dobbiamo diventare dei bodybuilder, ma semplicemente ricordarci che avere un corpo significa anche muoversi.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
5: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
6: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
8: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
9: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
10: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
11: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
5: Ed ora prontissimi per scoprire la prossima novità musicale della settimana qui su Radio San Marino. Sicuramente lui è un cantautore emergente, ma sa esattamente come raccontare la voglia di evasione di questa giornata. È impossibile resistergli, una traccia che ha sì sapore acustico, però ritmo serratissimo. Sto parlando di Eddie Brooke, si intitola Venerdì, il suo nuovo singolo.

0: tutti, perché ci saranno proprio dalle principianti a chi la musica l'ha studiata per un po' più di tempo. Ci vuoi raccontare la parte proprio musicale, proprio squisitamente musicale dello spettacolo?
1: Sì, innanzitutto bisogna dire che Michele Luppi viene cattolica dal lontano 2007. Siamo partiti, diciamo, con soltanto dei masterclass, delle clinic, e poi siamo andati avanti facendo delle lezioni collettive per tanti ragazzi, sia principianti che non. L'associazione Music Machine, essendo un'associazione no profit, un'associazione a promozione sociale, quando organizza degli eventi deve far partecipare un po' a tutti quanti, cioè da quelli che iniziano ora, quelli che hanno iniziato da ormai da lontano 10-15 anni. Michele Luppi è un artista a livello internazionale, è stato un componente tuttora dei Whitesnake, ha partecipato a tanti eventi con Mr. Big ed è ritornato ufficialmente nella band molto importante dei Vision Divine.
0: Quindi sarà lui a dirigere queste giovani?
1: Lui è quello che cura un po' tutto quanto l'organizzazione dello spettacolo, dal canto, dalla musica, perché i ragazzi che vengono a fare il collettivo con lui imparano, crescono direttamente su quel palco.
0: Ci fermiamo qua per quanto riguarda la prima parte della nostra chiacchierata con Daniela Badioli, che è la presidente dell'associazione Music Machine, che organizza questo spettacolo del 17 maggio alle ore 17 presso il Teatro della Regina di Cattolica. Il tempo di ascoltare un po' di musica e torneremo insieme alla nostra graditissima ospite.
2: Diamoci del tu. Radio San Marino.

È il momento di dare un'occhiata a quelli che sono i successi di domani, ovvero le canzoni che ci accompagneranno durante il nostro cammino giornaliero, ma che ritroveremo anche belle rampanti nelle posizioni, scalare le posizioni della nostra Top 50, che è la classifica ufficiale in onda ogni fine settimana su Radio San Marino, di solito con la voce di Brunello Golini. Questa settimana purtroppo influenzata non sarà con noi. Auguri di pronta guarigione.

0: Diamoci del tu.
1: Bentornati a Diamoci del tu, seconda parte della nostra chiacchierata con Daniela Badioli, presidente dell'associazione Music Machine, per parlare di questo spettacolo che si terrà il 17 maggio con partenza alle ore 17 al Teatro della Regina di Cattolica, spettacolo che si intitola Visione Globale della Musica con la direzione artistica di Michele Lupi. Credo che Daniela sia ancora con me, anche spero che non stia smontando la casa. Ciao Daniela.
2: Ciao Mirko, sono qui. Stavo solo così sistemando un po' di cose in attesa di dire delle cose molto importanti per partecipare a questo spettacolo Visione Globale della Musica al Teatro della Regina di Cattolica. I biglietti saranno disponibili direttamente al Teatro della Regina in biglietteria dalle ore 14:30 alle ore 16.
1: Una cosa molto importante, Daniela, io adesso ho ascoltato l'intervista, sento che è una cosa a carattere benefico, perché ricordiamolo, è a favore di Traversara in provincia di Ravenna, cittadina gravemente danneggiata dall'alluvione. Questo spettacolo in qualche modo vuole dare il suo contributo. Io sento l'intervista, voglio partecipare, però ne voglio sapere di più. Dove posso informarmi? Dove vi posso raggiungere?
2: Allora, potrei dirvi di contattare per email la presente daniela.badioli@gmail.com oppure direttamente su WhatsApp al 328 68 39 114. Vi risponderò e se avete delle domande tranquillamente.
1: Senti, noi nella prima parte della nostra chiacchierata abbiamo parlato prevalentemente di musica, però in realtà non sarà uno spettacolo solo a carattere musicale, ci sono anche altri intrattenimenti.
2: Esatto, perché la musica e il canto saranno colorati, coreografati da tre scuole che sono una dell'Atletica 75 di Cattolica, la TR di Riccione e la Ginnastica della Repubblica di San Marino, che partecipano a questo, secondo me, bel evento che lo sentiamo veramente con il cuore e speriamo, insomma, che ci sia tanta partecipazione, perché più partecipanti ci sono a questo spettacolo e più potremmo donare. Tre parole: aiutateci a donare.
1: Vi ricordo, il 17 maggio non prendete impegni, si

0: parte alle ore 17 al Teatro della Regina di Cattolica, visione globale della musica, che è interamente a scopo benefico a favore di Traversara, in provincia di Ravenna, cittadina gravemente danneggiata dall'alluvione del 2024. Spettacolo organizzato da Music Machine. Io ringrazio la presidente di Music Machine, Daniela Badioli, che oggi è stata insieme a noi a Diamoci del Tour. Daniela, grazie, io mi auguro ci siano altre occasioni per parlare con te di altre cose benefiche che state organizzando.
1: Grazie Mirko, grazie a tutti e grazie veramente per il vostro supporto e che sicuramente sarà molto importante. Buona giornata a tutti e grazie.
2: Diamoci del Tour. Radio San Marino.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Il nostro viaggio nel passato ha come meta il 1994. Ritroviamo un Jonotti giovane ma determinato a dire la sua nel mondo della musica, e così è stato. Oggi lo ritroviamo come protagonista della nostra collection con una canzone davvero strepitosa che parla di quando piove. Infatti si intitola Piove.
2: Rivivi insieme a noi le

0: Madonna come piove.
1: Ma il coretto, ma dove lo mettiamo il coretto? È meraviglioso. 1994, protagonista della nostra collection, Jovanotti con la sua Piove. Ma voi sapete che collection vuol dire anche saluti. Vi lascio in compagnia di Iroletti, che ha il compito di introdurci nel pomeriggio della radio che senti. All'interno trovate anche Marco Corona con la sua community e stabiliamo un contatto. Per quanto mi riguarda, io vi aspetto domani all'interno del weekend di Radio San Marino, con partenza alle ore 15. Saremo insieme per un'oretta e mezzo scambiando due parole così tra amici e ascoltando buona musica. Quindi domani dalle 15 alle 16.30 qui su Radio San Marino. Da Mirko Zanni è tutto, grazie di essere stati insieme a noi fino a questo punto. Passate una buona giornata con la musica di Radio San Marino.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità è da mettere in conto questo venerdì in Emilia-Romagna. Si sta avvicinando una perturbazione vera e propria, porterà in giornata anche degli acquazzoni con temperature che restano relativamente contenute. E tra la fine del giorno e questo sabato piogge sempre più diffuse e intense. Per un miglioramento dovremo aspettare sabato sera, a quel punto domenica sarà sì una bella giornata di sole e finalmente anche con temperature in aumento. Ma per i dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Buongiornissimo da Irola a tutti gli ascoltatori della radio che senti, chi ci ascolta tramite i 102.7, chi sul sito web sammarinoretv.sm o anche tramite DAB. E allora, si avvicina questa finalissima di Eurovision Song Contest. Questa mattina sono anche stato ospite del programma Breakfast in onda sul 550 San Marino RTV. Abbiamo un po' parlato del clima che si respira a Vienna, naturalmente San Marino fuori, quindi siamo un po' presi male. Però domani sera, sabato, si accendono ufficialmente i riflettori sulla finale dell'Eurovision Song Contest e insomma ieri c'è stata la seconda semifinale, quindi sono tutti definiti i paesi in gara. Parleremo di questo, ma sicuramente anche di tanto altro, dato che essendo venerdì sono fuori tantissime nuove canzoni, tantissimi nuovi progetti e arriva il weekend, quindi si parlerà anche di eventi, anche se come avete sentito dal meteo per quanto riguarda la Bassa Romagna tanti eventi sono stati rimandati anche causa maltempo e si vede già che il cielo inizierà a piangere tra non molto. Noi invece sorridiamo, good vibes, musica, Madame Marrakesh, volevo capire.

0: Waves Round Round del 2002 sulla radio che sentisce il vostro Iroletti a tenervi compagnia. E allora, giorno di nuove uscite questo venerdì: Tiziano Ferro e Lazza, i Pinguini Tattici Nucleari, Mace, Salmo e Colapesce. Tra poco entreremo nel vivo delle nuove uscite italiane, mentre invece oltreoceano Drake è tornato e l'ha fatto nel modo più Drake possibile, non con uno ma con tre album pubblicati a sorpresa nello stesso momento. Il progetto principale è Iceman, con quella mega struttura in ghiaccio da sciogliere, ed il primo vero ritorno dopo la faida del 2024 con Kendrick Lamar e il caso Not Like Us, che aveva segnato parecchio l'immagine di Drake. E dentro Iceman c'è anche la produzione dello storico collaboratore Noah. Il disco sembra raccontare proprio anche come Drake ha vissuto quella battaglia tra risposte e dissing. Insomma, c'è tanta nuova musica di Drake fuori, non uno ma tre album. Invece torniamo nel bel paese, tra poco tutte le uscite urban anche italiane, ma a proposito c'è Amelie di Kid Yugi, ce la spariamo tutta.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

radio che senti, c'è il vostro Eroletti a tenervi compagnia in questo venerdì 15 maggio. Michael Moot, Emma Lewis, My Head is a Jingle. Il 2013 sulla radio che senti, abbiamo parlato del ritorno di Drake in ambito internazionale, tra poco parleremo anche dei nuovi singoli album fuori qua in Italia, ma tornando un attimo su quello che succede all'estero, ci sono anche i Rolling Stones che insomma stanno giocando con il tempo nel nuovo video di In The Stars, singolo uscito da pochi giorni, è tratto dal prossimo album Foreign Tongues, arriverà il 10 luglio, la produzione di Andrew Watt. E nel videoclip che stavo guardando proprio, succede qualcosa di incredibile. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood vengono riportati agli anni 70 grazie alla tecnologia deepfake. E chissà quanti ne vedremo di video fatti in questo modo, naturalmente in perfetta sintonia col sound classico e vintage del brano, è un qualcosa di bello non solo da ascoltare ma anche da vedere. Rolling Stones sempre sul pezzo. Tra poco continueremo a parlare di nuove uscite, ma anche in particolare di che cosa stanno combinando gli artisti anche a livello di live. Nella new play di oggi, che arriverà tra pochissimo, c'è anche un brano molto molto interessante, il feat Tiziano Ferro e Lazza. Ora però un'altra coppia, quella Cioffi Noemi con la loro Farfalle nello stomaco.

0: che meno. Johnny O'Malley, Me Again, 2013. Qua anche i colleghi si gasano quando parte questa canzone, molto bella, molto bella, bisogna ammetterlo. Torniamo a parlare di musica, però ricondotta al presente. Parliamo di Coez, che torna in una dimensione un po' più intima e live. Due novità per quanto lo riguardano. Oggi è uscito Ci vuole una laurea, brano presente anche nel trailer, nella colonna sonora di Due Spicci, la nuova serie animata di Zero Calcare, che arriverà il 27 maggio. È un pezzo nato con Golden Years, che sono un duo di giovanissimi produttori italiani, durante le prime sessioni di scrittura dell'album 1998. Ma Coez guarda anche già avanti. Venerdì prossimo, il 22 maggio, pubblicherà From the Rooftop 3, terzo capitolo del suo format registrato in presa diretta, un progetto che rilegge un po' le sue canzoni, cantautorato, radici rap, tutto live su un tetto. Ad anticiparlo, Faccio un casino, già disponibile in versione integrale su Instagram e YouTube. Poi dall'8 luglio tutto questo diventerà anche un tour. A proposito, dopo ci sarà Achille Lauro, che vi ricordo sarà il 7 giugno live allo stadio di Rimini, e ci sono ancora dei biglietti disponibili. Quelli come me, Coez.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai.

0: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic volume 6. Anche no, grazie. Lascia fare.
1: Ok.
0: Due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al campo Bruno Reffi e domenica 7 giugno in piazza Sant'Agata.
1: Guest, contest, talk, sport, DJ set, freestyle, breakers.
0: Va a vedere se fuori piove per cortesia che...
1: Vado.
0: Segnati le date, 6 e 7 giugno, Republic volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis. Non fartelo raccontare. Republic!
2: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Momento New Play, è arrivato quel momento. Sono curioso di ascoltare insieme a voi questa canzone che festeggia un anniversario importante per Tiziano Ferro, ovvero i 20 anni di Perdono. E a proposito, infatti, è stata aggiunta un'altra XXX Dono, ma è stato aggiunto un featuring Lazza. Ce l'ascoltiamo in questa nuova versione 2026, primo estratto di Sono un grande, versione deluxe, Tiziano Ferro e Lazza. Perdono.
17: Ascolti

perdono. Tiziano Ferro e Lazza, che stile. Oh, devo ammettere che mi sono messo qua ad ascoltare un pochino questa traccia e Lazza ha fatto il suo dovere. Tra l'altro Lazza, rapper che strizza sempre molto l'occhio alla vecchia scuola, ed è una cosa che ai puristi e ai pionieri piace tanto. C'è anche la citazione, insomma, regole, soldi dei Wu-Tang, cash rules everything around me, la frase famosissima anche delle canzoni dei Wu-Tang. Bella per Tiziano, che uscirà a fine maggio con la deluxe del progetto, dove dentro ci sarà anche questa canzone, ma anche altre. Ora noi cosa facciamo? Intanto che raccolgo i messaggi al 335 104 1027, ci spariamo tre brani non stop con la nostra compilation, che vede protagonisti Gaia con Bossa Nostra, Merle Barclay con Crazy, e si parte con i Chill Unlimited, Get Ready for This. Fra pochissimo.

0: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
1: Ok, allora oggi ci vorremmo fare
2: Cacchi da Corona, non ci siamo, no. Ok? Non ci siamo.
0: No, invece ci siamo. Tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits.
1: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Eccoci qua, come va il vostro pomeriggio?
16: Agghiacciante!
15: Bene. In questo momento le 16.
17: Finalmente venerdì.
15: Bravo.
17: E Corona finisce qui,
15: sì,
17: con tutte le sue cagate.
15: No, fermo.
17: Scappa da Ridva.

0: Day finale 17, night finale 21.
1: Evviva!
0: E quindi oggi che si fa?
2: Ed è venerdì, ritorna il

0: Cambio canale.
1: No. Questa era la sigletta, però c'è qualcuno che lancia il sondaggione di questo tipo?
2: Ciao Marco, buongiorno, sono Sara. Ciao. Mi è venuta in mente un'idea.
1: Vai.
2: Ti ricordi che qualche tempo fa abbiamo fatto il sondaggione con la playlist anni 80?
1: Sì.
2: Ha avuto un grande successo.
1: È vero.
2: E quindi che ne dite se oggi il sondaggione lo facciamo per creare una playlist anni 90?
1: Ci sta.
2: Allora, comincio io. Scelgo la cantante simbolo degli anni 90, che è Alanis Morissette.
1: Esatto.
2: E ci metto in questa playlist la canzone Hand in My Pocket.
1: Okay.
2: Che mi piace tantissimo.
1: Sì.
2: E ovviamente Marco ce le farà ascoltare brevemente e aspettiamo le vostre canzoni.
1: Va bene.
2: Dai.
1: Quindi Hand in My Pocket la accendiamo?
2: Ma sì Marco, accendila, anzi mettila su, dai, fa qualcosa.
1: Pezzettino da Jack a Little Pill.
3: Però vieni veloci.
1: Sì, hai ragione, perché se dobbiamo fare una playlist non le possiamo ascoltare tutte per intero. Come fare per partecipare? È molto semplice. Lo vogliamo dire? Lo devo dire io?
4: Nota vocale al 335 104 1027.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: 90.
1: Sì.
0: La disco in bolla e la gente che salta.
1: Ok. Chissà, comunque fateci sapere al 335 104 1027 qual è la canzone che dobbiamo inserire nella playlist di oggi, rigorosamente anni 90. Attenzione però, perché Corona oggi fa il cattivello, anzi fa il saputello, perché?
2: Evviva!
1: Perché se sbagliate l'anno, torna il buzzer! Rompo il buzz, capito? Se sbagliate. Allora, chi sei?
3: Ciao Marco, sono quella squinternata della Chiara.
1: Ecco, bene.
3: Allora, a me piaceva tanto negli anni 90 la canzone di Corona, appunto. This is the rhythm of the night.
1: Vabbè, la cantito.
3: Oh, night.
1: Non la mettiamo.
3: Oh, yeah.
1: Oh, yeah.
3: The rhythm of the night.
1: Perché ecco. Quella?
3: E quindi mi riporta subito indietro a quel periodo di adolescenza, insomma, fantastico,
1: sì.
3: Con tutto stabilito, nostalgico, ciao.
1: Sì. Ciao, però hai scelto Corona, quindi sono molto contento, parente, no?
4: Ciao Marco, oggi il sondaggio mi piace molto,
1: bene.
4: Quando l'ultimamente musicale io mi trovo bene,
1: sì.
4: Andiamo a fare la nostra playlist anni 90, io direi, allora andiamo per esclusione, perché ti spiego meglio,
1: vai.
4: Allora, le atmosfere dance disco non sono le mie preferite, quindi evito quelle.
1: Ok.
4: Canzoni romantiche, ci sarà qualcun altro che sicuramente è molto più bravo di me.
1: Renato.
4: Io mi orienterei al rock, rock energico, forte, e ti nomino Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. Per me è fantastica, tant'è vero che hanno fatto tante cover. E questo è il mio orientamento. Rock!
1: Ciao!
4: Ciao Marco!
1: Un pezzettino, vai! Era il 1991.
0: E passa la paura.
1: Sì, vai, va.

0: non vorrei parlarci, ma non possiamo lasciarla tutta. Ma come fai a toglierla?
1: Come si dice? Di ormai piuttosto che niente, le mai piuttosto.
0: Giusto.
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
2: Canzone anni 90, secondo me bellissima, è quella degli Even 17, Let Me Go.
0: No, aspetta, Let Me Go è dell'83, Barbara.
2: Ah, ho sbagliato l'anno.
0: Sì.
2: Ok, allora... Allora ti dico Picnic at the White House,
0: sì, vabbè,
2: We Need Protection. Questa qui è bellissima, era negli anni 90.
0: 1986, Picnic at the White House.
2: Uffa, dai, allora questa non la posso sbagliare. Pink, try. È presente,
0: Riprova, perché... del 2012.
2: Oh, senti, se anche questa non ti va bene, allora ti dico Muse, Starlight.
0: No.
2: Questa è degli anni 90, dai, non mi puoi dire di no.
0: 2006. Cioè, io non lo so, capito?
3: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
0: Ci hai pensato?
2: Ce l'ho.
0: Vai.
2: Alice DJ, Better of Alone.
0: Alice DJ.
2: Dimmi che questa è giusta.
0: Giusta,
2: ti prego.
0: È giusta. Sì,
2: per me è bellissima. Comunque, a prescindere, è bellissima. Di che anno è, non lo so, ma è bellissima.
0: Ok.
2: Ciao Marco.
0: Ciao. Era il 1999, Better of Alone. Te lo dici da sola?
2: Possiamo fare di meglio, vero?
0: Esatto. Oggi playlist anni 90 su Radio San Marino. Scegliete la vostra al 335 104 1027.

0: Guarda, oggi non si parla di cose stupide, si ascolta la musica.
1: Oh sì, andiamo con gli anni 90!
2: E alla console, sì. Marco Corona!
0: Ragazzi, non torniamo troppo indietro perché siamo nel 2025 e siamo ritornati su Radio San Marino, la radio che senti. Cioè, stabiliamo un contatto con Marco Corona e Paolino Zanetti in diretta fino alle 17, nella versione rewind fino alle 21. C'è un numero attivo in questo momento perché stiamo creando la nostra playlist, anzi la migliore playlist anni 90. Potete metterci qualsiasi genere, capito? Tipo rock, dance, pop, rap, anche perché nel decennio degli anni 90 insomma c'era tanta roba.
3: Tutta sta roba, da fe che è?
0: Scusa Davide, però io devo arrivare e fare un'ora di programma, no? Cioè, ogni volta bisogna inventarsi qualcosa. E poi è stata Sara a ricordare questo sondaggione. Da dove ripartiamo?
4: Ciao a tutti dalla Valle.
0: Ciao.
4: Dunque, un titolo di una canzone che mi rimanda agli anni 90.
0: Non sbagliare,
4: Per me è Frozen di Madonna.
0: Frozen, bella.
4: Non lo so perché, però è una hit che mi ricorda particolarmente quell'epoca.
0: Okay. 98. Molto d'atmosfera.
5: No, non è vero.
0: Come no, è vero. Senti qua, Frozen. Non c'entra niente con Elsa, eh? Cioè, sentito che atmosfera? La scelta di Vale. Madonna.
6: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao.
6: La canzone anni 90 che a me piace tantissimo e che ancora adesso se sento la radio
0: cosa
6: e
0: succede?
6: La canto a squarciagola anche quando sono a casa, che la metto su e me la canto.
0: E qual è?
6: È L'emozione in una voce di Adriano Celentano.
0: Ok.
6: Mi piace veramente tantissimo.

0: vabbè, abbiamo detto.
1: Sì, non esagerare. Tutti i generi che vi vengono in mente di quel decennio lì, di che anno era, scusa, Adriano Celentano? Perché noi qui dobbiamo mettere a verbale, l'emozione, una voce era proprio a cavallo con gli anni 2000.
2: Ciao Marco, buongiorno.
1: Ciao Stefano. Allora,
2: apriamo la playlist degli anni 90.
1: Cioè, è già pronta.
2: Per me è una delle più belle.
1: Sì.
2: Mi piaceva quella volta, era quella di Nick Heyman.
1: Ah.
2: Promise Myself.
1: Sì.
2: Mi dite se la puoi inserire.
1: Sì.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao. L'ascoltiamo per intero, 1990.

0: 22, 23 e 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23 e 24 maggio. Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
8: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
9: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
10: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.

0: Ci siamo? Sì, ci siamo. Contatto stabilito da Liglia. Buon pomeriggio a tutti. Marco, ma te mi chiedi una sola canzone per fare una playlist degli anni 90?
1: Certo.
0: E te mi dici come io faccio a scegliere?
1: Come
0: fai davvero?
1: Come
0: ma
1: davvero?
0: Fai davvero davvero? No, dai, è difficile scegliere solo una. Ma solo una. Va bene.
1: Vai.
0: Allora ti dico Surrender.
1: Ok.
0: Na, na, na, na, na, na, na. E quindi a tutto volume, corona.

0: voce di Natalie Arts. Delia, ci sei?
1: Voglio tornare negli anni 90. La disco in bolla e la gente che salta.
0: Sì, e chi non canta, tra l'altro. Cioè, cantano tutti praticamente. Su Radio San Marino, playlist anni 90, 335, 104, 102,7, addirittura due messaggi per la stessa canzone.
2: Ciao Marco, allora, per aggiungere qualcosa da parte mia per The Best degli anni 90,
0: sì?
2: Proporrei la canzone di Verve, Beatles. Sweet Symphony,
0: bella.
2: Quella è la canzone che adoro.
0: Ok.
3: Oh, partecipo subito alla mega playlist al listone speciale anni 90 e dico apertamente
0: cosa?
3: Bittersweet Symphony dei Verve.
0: Bella.
3: Mi piace la musica rock ed è una canzone completa.
0: Uh-huh.
3: È melodica, appunto, tempo stesso rock. Mi piace anche il video particolare che lui camminava nello spazio contro tutti. Insomma, scelgo Bittersweet Symphony, canzone di, tra l'altro, anni 90, 96, 97.
0: Esattamente 1997. Anche qui purtroppo, e dico purtroppo un solo pezzettino, però c'è Verve.

0: belli.
1: Ciao. Era Bittersweet Symphony dei Verve. Allora, attenzione, perché io sono sempre qui pronto con il buzz se sbagliate gli anni. E perché l'ho detto adesso? Perché secondo me lui non è un grande esperto. Davide?
2: Corona! Ma ascolta me.
1: Dimmi.
2: Gold degli Spandau Ballet è degli anni 90?
1: Allora, Gold è del 1983, Davide.
2: Aspetta, aspetta, che mi è venuta in mente un'altra.
1: Vai.
2: Live to Tell di Madonna.
1: Sì. Quella addirittura dell'86, capito? Live to Tell. Un'altra?
3: Ma sì, dai.
1: Cosa?
3: Hang Up è anni 90, no?
1: Come Hang Up?
3: No.
1: Madonna, è del 2005. Dai. Cosa ridi?
2: Comunque ho fatto come la battaglia navale.
1: Cioè?
2: Una degli 80, una del 2005, una del 84. E quindi denuente.
0: Tu ti droghi?
2: Avevi capito, no? Assolutamente.

0: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di
1: Bari.
0: Bravo Marco, stai imparando, vedo che ti applichi, vabbè, stai studiando.
1: Sì.
0: Allora, oggi facciamo un po' di casino, vediamo di saltare tutti in piedi sul divano, ragazzi. Sì. E allora, quel tempo, negli anni 90, se non vado errato, c'erano usura, datura.
1: Ricordo,
0: insomma,
1: certo,
0: c'erano dei pezzi che erano, li chiamavamo noi vecchietti, li chiamavamo i riempipista,
1: sì,
0: no?
1: I
0: riempipista. Allora, te sentire, ce n'era una,
1: sì,
0: che faceva una roba tipo così.
1: Vai.
0: E adesso, già che tu hai capito di cosa stiamo parlando,
1: sì,
0: annuncio il brano, che noi siamo già tutti con le mani in piedi, ragazzi! Via che si va!
1: Era il tuo Unlimited 1993 con No Limit.

0: Avevo anche un trascorso dal
1: autoscontro.
0: Sì, dagli autoscontri, Marco. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie Renato. Allora, non è stato romantico, strano ma vero. Chi c'è?
2: Ciao Marco.
1: Andrea.
2: Ti cito, hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 che è ritornata in auge dopo la serie di Sydney Sibilia. Hanno

0: tante canzoni e queste, come dicevo appunto, grazie alla serie televisiva sono ritornate in voga. Hanno ucciso l'uomo ragno per Andrea. 335-104-1027, forza e coraggio, venghino signori, venghino, è tutto gratis per dire la vostra canzone.
1: Beh, ragazzi, eccoci qua, nuovo sondaggione. Bene, allora io considero ce ne sono tanti di successi ai 90. Quello che mi prende di più è il famoso blu degli F65,
0: certo,
1: che poi considerando gli addetti ai lavori hanno detto, anche loro stessi hanno ammesso, che era un grande flop.
0: Non è partita bene.
1: Il grande flop è diventato un successone
0: mondiale.
1: A volte vai a capire la musica cosa combina.
0: Esatto.
1: Comunque io considero blu degli F65.
0: Ma non sei il solo, eh?
2: Ciao a tutti, sono Lanto. Ciao.

0: quanto?
1: Io ti dico Gabri Ponte, Blu Dabadì,
0: sì. Eiffel,
1: perché è della fine degli anni 90 e è proprio il momento in cui ho sparato le mie ultime cartucce, nel senso che dai, si ballava in discoteca all'aperto ancora, sì. E ci si divertiva un mondo,
0: è vero.
1: E quindi Blu Dabadì. Ciao ciao, ciao.

0: musicale arrivata adesso.
1: Ciao Marco, sono Edoardo da Rimini.
0: Ciao Edoardo.
1: Volevo darti una canzone.
0: Vai.
1: L'ho scelta io, mica i miei genitori, che quelli lì
0: niente, cosa?
1: Niente, non ce ne fanno. Nothing Else Matter dei Metallica.
0: Complimenti Edoardo, bravissimo. Senti qua che scelta.

0: dispiace insomma interrompere questi capolavori.
1: San Marco Cerri di San Marino, San Giambattista Frutto, un saluto a tutti quelli che giocano, si divertono con questo programma meraviglioso. Oggi dicono una canzone degli anni 90 che è stata una hit, ecco, per me una che ha fatto ballare e ancora fa ballare tantissimo.
0: Qual è?
1: È Take Me Up di Ralphy Rosario col featuring di Donna Blakely. Per me bellissima, sarà sempre bella, da ballare assolutamente, fantastica quella canzone lì. Un pezzettino, Marco, dai.
0: Vai, vai. Pezzettino, pezzettino. Ralphy Rosario. 1997. Mr. DJ.
1: Impossibile che qualcuno non abbia ballato quella canzone lì.
0: Infatti,
1: è impossibile.
0: Impossibile.
2: La so. Ecco, la so.
0: Arriva
2: ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
2: Allora, io nella mia playlist ci infilo L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino.
0: Ah, wow.
2: È la mia preferita.
0: Sì.
2: Quindi Corona, io voglio questa nella mia playlist anni 90.
0: Va bene.
2: Me la metti, vero?
0: Eh sì, però Milena non è proprio 90-90, è a cavallo, ha avuto successo nel 2000, è uscita nel 99.
2: Corona,
0: dimmi,
2: bastardo,
0: ce l'ha sempre con me, guarda che non ho fatto sentire il

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: E finalmente è arrivato il venerdì, che meraviglia! Vedete, siamo persone talmente semplici che amiamo queste piccole cose, cioè la possibilità di avere davanti a noi un paio di giorni liberi, penso che faccia piacere, dai. E allora, anche se il tempo non ci sta aiutando a livello morale, noi però coloriamo il tutto con lo Eurovision, ovviamente. E no, ne dobbiamo assolutamente parlare, lo faremo anche in questo appuntamento di oggi, anche perché siamo proprio alle battute finali, alla finalissima prova. Arriverà domani sera alle 21 in diretta da Vienna, la seguiremo. Ovviamente i giochi per San Marino purtroppo si sono fermati già alla prima, non essendo entrata in finale, però seguiremo con interesse anche il percorso di Saldavinci, che a questo punto rappresenterà i colori italiani. E parleremo anche della running order, cioè l'ordine di uscita delle canzoni, perché non è una cosa da poco, influenza e non poco, scusate bisticcio, è proprio il risultato finale di tutto questo, ma anche di molto altro, nell'appuntamento di questa sera che parte adesso. Ciao da Gigi e vai!

0: La meraviglia in una voce, in una canzone strepitosa, Negramaro, un passo indietro.
1: Messaggio promozionale.
0: Rimini Wellness è la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group dedicato a fitness, sport e benessere e pronta ad accendere l'estate con la 20ª edizione in programma dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini sulla Riviera. Con oltre 2000 ore di allenamento con le discipline più amate e innovative, 12 palchi dedicati, 30 padiglioni e aree outdoor, più di 80 eventi e convegni, Rimini Wellness attende il grande pubblico energico di sportivi, professionisti e appassionati. Tornano anche in questa edizione le competizioni di Hyrox, il CrossFit con Italia Showdown, le discipline olistiche e tanto altro dal mondo del fitness. Negli spazi espositivi i brand leader della produzione di attrezzature fitness e tutte le soluzioni che raccontano l'evoluzione nel settore. La città di Rimini si prepara alla nuova edizione di Rimini Wellness Off, il fuori fiera organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con il comune di Rimini. Rimini Wellness vi aspetta dal 28 al 31 maggio in Fiera di Rimini e sulla Riviera. Info e ticket su riminiwellness.com.

La meraviglia in una voce, quella di Giorgia in questo caso, con Niente di male. Allora, a proposito di voci, tantissime ne abbiamo sentite in queste prime due serate dell'Eurovision. Domani invece arriverà proprio la crema, perché sono passati in finale soltanto di 10 artisti più 10, insomma ne sentirete tante, ma soltanto uno sarà quello che vincerà grazie ai vostri voti, evidentemente. La cosa interessante è che è uscito il running order ufficiale di questa serata, cioè quando gli artisti verranno sul palco. Non è una cosa da poco, perché qua si giocano anche le statistiche per la serie, si dice che chi canta nella seconda metà sia più favorito e così via. Andiamo a vedere, perché poi l'ordine d'uscita è fatto attraverso un sorteggio. Salda Vinci, Velitalia, giusto per rimanere in tema, canterà al numero 22, quindi in zona super super per la scaletta, eh? Subito dopo ci sarà Cipro e prima della Norvegia. Norvegia è uno dei paesi favoriti, lo sapete, ne abbiamo già parlato diverse volte. Insomma, mi pare di capire che per Sal ci sia una posizione che potrebbe davvero aiutare a restare impresso al televoto, perché è uno degli ultimi, quindi momento topico della serata. Occhio poi appunto alle favorite. La Finlandia, lo sappiamo, ed è stata piazzata al numero 17, che porti sfiga, non lo so. Però dentro un blocco non semplicissimo, perché con lei c'è la Francia con Monroe e la Moldova, che sono tre esibizioni abbastanza forti, che sono proprio back to back e rischiano quasi di mangiarsi attenzione a vicenda. Ok. Altra cosa da citare, altro paese, la Grecia, che invece mi ha pescato nel sorteggio il numero 6, che significa che quindi abbastanza presto, pare che non porti bene, mentre la favoritissima anche lei, Delta Goldrem, per l'Australia, salirà all'ottavo posto. Ok, attenzione anche alla Romania, numero 24, praticamente nel finale della gara, quella è una posizione che spesso resta molto in testa, lo vedremo domani.

La vedrei molto bene sul palcoscenico dell'Eurovision, una artista globale come Laura Pausini, qui in un classico del passato. Allora, 17:23, questa è Radio San Marino che viaggia con voi in questo venerdì sera un po' uggioso, che riscaldiamo con la nostra musica perché c'è Bruno Mars.

E voi siete nel mood giusto, come cantano 24K Golden e Jan Dior? Bene, e allora è nuova musica anche per questo venerdì, perché proprio i Pinguini Tattici Nucleari da oggi hanno tirato fuori la nuova canzone che già dal titolo fa capire a proposito il mood, cioè ironia, malinconia leggera. È quel modo che hanno loro, insomma, di raccontare le nostre relazioni tra messaggi lasciati a metà, ripensamenti, frasi un po' lasciati. Allora, sentiamoci la nuova, che si chiama Sorry, scusa, lo sento.

Sono tornati i pinguini, siamo molto contenti. Scusa, scusa, lo sento, ce la farò, insomma, avremo modo di impararla bene. Allora, amici, stiamo per parlare di un tema un po' particolare. C'è chi controlla l'oroscopo, chi guarda le storie Instagram e chi invece appena lascia il telefono sul tavolo il partner ha questa voglia incontrollabile, sbirciare dentro. E vi do una notizia, non so quanto vi possa tranquillizzare, pare che succede molto più spesso di quanto si pensi. Perché lo dico? Perché anche io stavo sbirciando, ma in questa ricerca che mi dice delle cose abbastanza inquietanti. Diamo numeri, 8 persone su 10 mi ammettono candidamente di avere curiosato almeno una volta sul cellulare, sul PC e sui social di qualcun altro. E questo si capisce perché molto più spesso di tante altre volte il partner che andiamo a controllare, io no, però c'è chi lo fa, sicuramente neanche voi, ma qualcuno lo fa. La cosa interessante è che quasi tutti vanno subito a vedere i messaggi WhatsApp oppure i direct di Instagram, cioè quei posti dove teoricamente si nascondono dei segretucci più o meno grossi. E in parecchi casi qualcosa poi si trova davvero, perché sempre secondo queste ricerche, stavo guardando, la metà degli intervistati dice di avere veramente scoperto dei contenuti, come dire, un po' sospetti, che ne so, un po' di flirt, qualche chat un po' ambigua, che non sia insomma un tradimento vero e proprio. Vabbè, per la serie dammi il telefono un secondo, che poi finisce molto molto male. Vabbè, mi fa sorridere anche un altro dato, questo ve lo devo dare: quasi nessuno pensa di essere stato scoperto mentre spiava. E invece non è vero, perché c'è una grande quantità di investigatori e investigatrici un po' così improvvisati e vengono beccati. Anzi, la differenza c'è, sono più donne che uomini. Alla fine la domanda è peggio il dubbio o trovare davvero qualcosa? Vi lascio nel dubbio, magari dopo ne parliamo. Intanto non c'è dubbio, sentiamoci 3 successi di fila. The Colors con Rolling Stones, Lily Allen, Hard Out Here. Cominciamo con Faith Hill.

0: lei è proprio una peperina. Dice quella cosa lì, esattamente. Non parla proprio di spiagge, ecco. Lily Allen, il titolo però è Hard Out Here, ecco, quasi uno scioglilingue per noi. Siete con Radio San Marino, amici e amiche, in questo venerdì che sa un po' di marzo, ma in realtà saremmo al 15 di maggio, ma già abbiamo parlato ovviamente del fatto che quest'anno la primavera non ci sarà, praticamente ci ritroveremo da un giorno all'altro nell'estate. Siete pronti per questa cosa? Perché passeremo dal giacchetto leggerino a quello praticamente a spogliarci, fondamentalmente ci strapperemo la prima e la seconda pelle. Mamma mia, che scenario che ho paventato. No, in realtà è tutto un piacere perché siamo elettrizzati dalla finale dell'Eurovision. È tutto lì il discorso, perché ve lo ripeto ancora una volta un po' allo sfinimento: domani sul canale 550 di San Marino RTV e ovviamente qui su Radio San Marino ci sarà la finalissima da non perdere assolutamente. Vedremo un po' chi si aggiudicherà il famoso trofeo di cristallo che tutti quanti vorremmo avere. Ho scoperto che è anche in vendita nello shop del sito dell'Eurovision, quasi quasi ci penserò insomma da mettere, però è pericoloso perché si rompe facilmente. Domani alle 21 San Marino RTV Grand Final del San Marino dello Eurovision Song Contest.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: poco parto.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Gaia, Bossa Nostra.

0: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
4: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
5: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
8: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
9: Guardalo in televisione. Il weekend della serie C e della serie D. I protagonisti in campo e fuori. Le vittorie, le sconfitte, le immagini, le parole. Sono cose di calcio. Tutti i lunedì alle 21 su San Marino RTV.
10: Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
11: Torniamo nel 1984, tra synth, batterie elettroniche, ma soprattutto quel sound super colorato che arrivava direttamente dalle balle, dal ballo americano, insomma, anzi sudamericano, perché in quegli anni iniziava a farsi conoscere in tutto il mondo un gruppo guidato da Gloria Estefan. Eccoli.
12: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Eccoci pronti, 18 per molti è veramente il momento topico non solo della giornata ma anche della settimana, visto che siamo già arrivati a venerdì, significa libertà, vo cercando e ve la auguro, ma se volete noi vi accompagneremo durante tutto il weekend, domani con la finale del Eurovision, vi ricordo, alle 21 qui su San Marino RTV, su Radio San Marino in questo caso specifico, mentre fra poco insieme a me Gigi Restivo non solo apriremo questa nuova ora ma parleremo di due telefoni per due generazioni e una cornetta per abbattere la solitudine. Capirete tutto meglio fra pochissimo.

0: Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

0: buona domenica.
1: Ecco, ce la teniamo buona per qualche giorno, fra qualche giorno appunto, buona domenica, safe. Allora, vi dicevo che c'è questa iniziativa molto molto carina, adesso ve la spiego per bene, mi ha colpito profondamente, arriva da Boston, dentro il campus dell'università. Che è successo? Che è comparsa una cabina telefonica un po' vintage, no? Anche perché sopra c'è una scritta abbastanza efficace: call a boomer. Non c'è niente di ironico, ve lo dico, una cosa molto molto vera, bella, quasi nostalgica, e funziona. Allora, succede una cosa molto semplice: quando tu entri dentro c'è veramente un telefono, alzi la cornetta, non parte un messaggio registrato, parte una telefonata vera, reale, e chi c'è dall'altra parte? C'è appunto una persona, diciamo, diversamente giovane, ok, dai 60 in su, quelli che vogliamo chiamare comunemente boomer, ecco, magari molto lontani. Succede anche il contrario, può squillare al campus e risponde uno studente, meccanismo che è veramente disarmante per la semplicità, perché non c'è nessun algoritmo questa volta. Questa cabina, insomma, ti mette in contatto con un'altra persona, due sconosciuti che si incontrano, perché è un progetto sociale, evidentemente stanno cercando di capire come ottenere benessere emotivo e sociale delle persone anziane, ma anche dei più giovani, perché molto spesso dopo i primi secondi in cui magari si può essere un po' imbarazzati, poi si parla, si creano delle interazioni sempre più umane, perché si parla di vita, di abitudini, anche consigli. Chi non vorrebbe avere un consiglio da una persona più grande? Ma succede anche il contrario, cioè capita per esempio che la persona anziana chiede allo studente: ma tu come fai a stare così tanto al telefono? Vabbè, è una cosa, se vogliamo, abbastanza minimalista, però mi dice una cosa abbastanza chiara, perché a volte per ridurre la solitudine, ecco, non è che serve tanta tecnologia, anzi tutto il contrario, qui serve semplicemente una linea aperta e qualcuno che dall'altra parte risponde. Ma che bello!

canzone meravigliosa che giustamente sta avendo un sacco di consensi, questa di Emma con Ercomi. Amici, andiamoci piano, nel senso che ormai la settimana per molti è agli sgoccioli, manca veramente poco per finire di lavorare. Da questo momento in poi prendiamo la vita con più tranquillità, perché a volte mi colpisco vedere gente che sfreccia incredibilmente con l'auto anche nei momenti in cui dovrebbe rilassarsi. Ecco, cominciamo ad abbassare un pochino i battiti anche dal punto di vista dello spostamento in auto, perché comincia anche da lì il nostro benessere. Il resto lo fa la musica, che è quella che scegliamo per tutti quanti voi tutti i giorni e che condividiamo. Questo è il bello della radio, poter sentire all'unisono contemporaneamente la stessa musica che ci rende vicini vicini. 335 104 1027 per venire in contatto o semplicemente per mandare un saluto in tempo reale, anche vocale. Subito Malika Ayane e Feeling Better.

Il signor so tutto io, ormai lo chiamiamo così Teddy Swims, anche se lui in questo senso è un po' critico, dice mamma mia, non dobbiamo pensare di saper tutto, soprattutto quando si parla di relazioni sentimentali, per non buttarci in nuove conoscenze. No, bisogna essere, mantenere il dubbio della sorpresa, della curiosità. A proposito di curiosità, molte persone hanno l'abitudine di andare nello stesso ristorante e ordinare le stesse cose, addirittura sedersi nello stesso tavolo. Non è solo una questione di pigrizia, no? O di abitudine, c'è molto di più. E allora, siccome questa cosa mi ha a proposito incuriosito, perché ogni tanto mi capita insomma di scegliere di andare sempre nello stesso posto per tutta una serie di ragioni, voglio confrontarmi con voi, vi parlo di questa ricerca e lo facciamo insieme fra pochissimo.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
2: Compilation.
1: Fra poco su Radio San Marino.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
5: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
6: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
7: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
8: 22, 23, 24 maggio. Borgo Divino torna a San Marino per un weekend di cibo, musica e tanto vino. Oltre 100 etichette da degustare, cantine del territorio e da tutta Italia. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai su

0: sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a San Marino 22, 23, 24 maggio.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Nuova uscita fresca di giornata e con un trio che messo insieme insomma la dice veramente lunga, perché sono persone molto diverse, due mondi abbastanza lontani, ma insieme si incastrano alla perfezione. Innanzitutto la firma è quella di Mace, ma appunto ha coinvolto Salmo e Colapesce. Dici cosa hanno in comune questi ragazzi insieme? Colapesce è melodico, Salmo è più diretto, più ruvido, e tutto insieme firmato da Mace. È semplicemente Cattive Abitudini.

Primi giri per le cattive abitudini di Mace insieme a Salmo e Colapesce nella serata di Radio San Marino. Allora, vi dicevo prima, facciamo un po' di psicologia alla vaccinara, quella insomma di noi persone normali, perché stavo pensando, ci sono persone, e ogni tanto lo sono anch'io, che vanno sempre o quasi sempre nello stesso ristorante, scelgono addirittura lo stesso menù, se non lo stesso tavolo. Dici, siete abitudinari? No, non è pigrizia. In realtà, appunto, secondo la psicologia, quella seria, ci sarebbe molto di più. Che significa? Significa tornare sempre nello stesso posto e togliere al nostro cervellino, che è già impegnato, una sorta di leggerezza, no? Dobbiamo staccare tra mille stimoli che abbiamo durante la giornata, notifiche, impegni. Ecco, quando scegliamo di andare nello stesso posto, praticamente abbiamo un interruttore che ci calma. Poi c'è anche la parte un attimo più sottile, ve la spiego. Cioè, i posti che scegliamo, a tavola dico, a tavola, perché c'è gente che sceglie proprio un posto preciso, dicono qualcosa di noi. Lo sapevate? Per esempio, c'è gente che siede sempre in posizione centrale, che vuol dire... e vuole essere sempre coinvolto nella situazione, ok? Vuole essere un po' al centro dell'attenzione, un po' di ego, dai. Chi invece preferisce un angolo, diciamo una posizione un attimo più defilata, magari sta lì, ma guarda tutto, osserva tutto, ok? Poi c'è un altro aspetto ancora sul ristorante abituale, voglio tornare un po' a bomba, non è solo un posto appunto dove mangi, lo sappiamo, un posto dove vieni anche riconosciuto, perché se vai nello stesso posto il cameriere ti conosce, ti saluta diversamente, addirittura ti anticipa in quello che prendi. Sono piccole cose, diciamo la verità, però costruiscono una sensazione, come dire, di familiarità che oggi come oggi fa sempre piacere. Un saluto ai ristoranti. A proposito, sentiamoci tre successi: Harry Styles, American Girls, Irama, La Genesi del tuo colore. Cominciamo con il Right Side Fred.

0: onda di Radio San Marino.
1: Dunque, volevo segnalarvi un appuntamento molto particolare tra stasera e domani a Bologna, dove non si aspetta l'estate per divertirsi, perché arriva il Gemini Festival e al Dumbo, che cosa sto parlando? È una due giorni tra live, DJ set, dentro quello che ormai è uno degli spazi più vivi della città, cioè un'ex area industriale che è stata trasformata proprio in hub culturale. Quindi musica elettronica, musica indie, scena alternativa, insomma, tutto questo senza soluzione di continuità. Quindi non sto parlando di un concerto, ma proprio di un flusso continuo di musica e di atmosfera con tanti artisti internazionali e un pubblico decisamente molto trasversale. Quindi appuntamento a Bologna, dove ci si muove forte tra oggi e domani, al Dumbo con la Gemini Festival.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
3: Marino, New Play. Game Impala, Dracula.

0: che meraviglia che sta per arrivare, praticamente un classico che abbiamo sentito penso miliardi di volte, però ha sempre la capacità di risvegliare noi delle emozioni fortissime. Sono sicuro che succederà anche stavolta. Se siete in auto, state attenti alla guida perché sarete pronti per scatenarvi insieme ai Simple Minds, Alive and Kicking.
1: Rivivi insieme a noi le

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

cercato di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Torniamo in redazione per sentire le ultimissime.
0: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti con voi per il giornale radio. Avviato in aula il dibattito sul cosiddetto caso Bulgaro e la tentata scalata di Banca di San Marino in vista del voto, presumibilmente lunedì, sui progetti di legge per l'istituzione della commissione d'inchiesta. Alleanza Riformista ha ritirato il proprio testo, restano quelli della maggioranza e delle opposizioni, anche se entrambe le parti dichiarano di voler arrivare ad un testo condiviso. La maggioranza ha annunciato possibili modifiche, soprattutto sui tempi di avvio dei lavori, anticipandoli dal gennaio 27 al 1 settembre. Le opposizioni chiedono che la commissione parta immediatamente, concentrandosi sulla tentata scalata alla banca. Resta il nodo della composizione, la maggioranza propone una rappresentanza proporzionale, mentre l'opposizione insiste su una formula paritetica. E a proposito della commissione d'inchiesta, sì alla commissione, no alla propaganda, così la maggioranza replica le opposizioni in una nota congiunta, sottolinea che la magistratura sta già lavorando per accertare fatti e responsabilità e che anche la politica farà la propria parte, ma senza trasformare la commissione in un'arena politica. Contestati anche gli attacchi rivolti al governo e al segretario Luca Beccari, compresa la richiesta di dimissioni, considerati un tentativo di provocare elezioni anticipate per convenienza politica. E proprio il segretario agli esteri Beccari a Chisinau, alla sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dedicata ai temi internazionali, tra cui il sostegno all'Ucraina, la sicurezza democratica, le sfide migratorie. Nel suo intervento Beccari ha ribadito l'impegno di San Marino per diritti umani, democrazia, Stato di diritto, sottolineando il valore della neutralità attiva e della diplomazia in un contesto di tensioni geopolitiche. A margine dei lavori per Beccari una serie di bilaterali sul percorso di integrazione europea che San Marino sta portando avanti. In Italia, con la tragedia alle Maldive, le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Sinora l'unico corpo ritrovato è quello della maestra di sub Monica Montefalcone, morta assieme alla figlia Giorgia Somacal, ai ricercatori Muriel Odenino, Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. La nave Duke of York è ora al centro di verifiche su requisiti e permessi per effettuare questo tipo di escursioni. A Riccione ora, dove il comune ha acquisito Villa Mussolini, la residenza estiva del Duce. Il rogito è stato firmato questa mattina per 1.206.000 euro, finanziati con risorse proprie dell'ente senza ricorso al debito. La villa passa così dalla Fondazione Casa di Risparmio di Rimini al patrimonio comunale. Questa è una vittoria della Riccione che guarda avanti, libera e democratica, contro ogni lobby della nostalgia, così ha detto la sindaca Daniela Angelini. È tutto per il giornale radio, vi auguro buona serata. Vi lascio al meteo.
0: Radio San Marino.

0: Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Giornata ancora instabile sabato sull'Emilia Romagna, a tratti perturbata a causa di questa saccatura di aria fredda che continua a stazionare sull'Italia ancora per questa giornata. Possibili dunque piogge temporali, sebbene alternate a parentesi asciutte parzialmente soleggiate. Le temperature saranno sotto la media, quasi di stampo autunnale, con anche la neve sull'Appennino a quote medio-alte. Poi domenica invece break soleggiato, preludio però a una settimana che potrebbe essere più stabile ma soprattutto più calda, almeno nella prima parte. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Certo che sentire parlare di neve sugli Appennini al 15 di maggio fa un certo effetto. Va bene, intanto buona serata amici, dai, sono passate le 19 già da qualche minuto, facciamo un po' di strada insieme se volete, in particolar modo voi che state veramente spostandovi in auto con Radio San Marino, e fra poco parleremo di viaggi un po' più lunghi con l'aereo. Ecco, faremo due chiacchiere su come ci muoviamo, attenzione, quando dobbiamo prendere un volo, perché sono arrivati dei dati su noi abitanti della penisola veramente curiosi, e li accompagneremo insieme fra pochissimo.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
3: Per la tua pubblicità.
4: Per la tua pubblicità.
3: 0549 88 20 06.
5: Allora, oggi è uscito il nuovo disco di Elisa, ma che meraviglia, lei che prova a raccontare una cosa semplice ma complicata allo stesso tempo, avete capito? Parla d'amore, ecco, lei lo fa però alla sua maniera, senza retorica, tante cose diverse, messe insieme, a volte chiare, a volte sono un po' confuse, però insomma lei col suo modo efficace, semplice, riesce sempre a essere al centro dell'attenzione. E allora sentiamoci Elisa con Amore.

Eh sì, è bello innamorarsi ancora. Sempre e comunque, a tutte le età, ecco. Non ci possiamo limitare e precludere niente. Igola Cherry ce lo cantava in un lontano 1997. Invece adesso chiacchieriamo su come ci comportiamo quando andiamo in aeroporto a prendere un volo, perché questi dati sono curiosi, mi hanno fatto veramente un po' sorridere certamente, ma sono cose vere. Pensate, cominciamo subito con una percentuale: il 60% vive con l'ansia del gate, cioè mi arriva in aeroporto prestissimo, anticipo incredibile. E noi abitanti dello stivale, intendo, solo gli spagnoli ci battono, visto che sono ancora più fanatici a giocare d'anticipo e arrivano prestissimo. Ok, facciamo conto che siamo già arrivati. Che succede dopo? Ecco, la scena è un classico. Allora, c'è chi resta piantato sulla sedia fino all'ultimo, e io sono tra questi. Tanto dico, se il posto è prenotato, perché devo mettermi in fila? E no, perché ci sono persone, non so come fanno,

si mettono già in fila tipo un'ora prima in piedi, fila indiana, non so perché francamente, a forma d'ansia pure questa, ma a questo punto parliamo delle cose che fanno saltare nervi i passeggeri. Ecco, vediamo un po', questa lista è curiosissima perché in cima c'è, tra le cose più odiate, quelli che ovviamente tagliano la fila. Ecco, e si mettono in mezzo, il famoso problema delle file, non siamo per niente abituati. E poi c'è ancora chi abbandona i rifiuti in giro, dici nel 2026 evidentemente ci sono. Seguiti poi a ruota da chi parla al telefono, alias urla al telefono in viva voce. Anche questa cosa non si è capito, perché tutti dobbiamo sentire quello che dicono gli altri, però a volte non ci si pensa probabilmente. E, facciamo un po' di nomi, britannici. I britannici sono i più severi se qualcuno occupa un posto con la borsa. Succede anche questo per la serie, scusate ma l'ho occupato, deve venire mia moglie, in realtà non è vero niente. E poi occhio all'età, le donne e la fascia 55-64 anni sono i campioni di puntualità, mentre i giovanissimi preferiscono l'appostamento tattico, ecco, o l'imbarco all'ultimo secondo. Non sono di primo pelo anch'io, però faccio la stessa maniera. Chissà come si comporta 13 Pietro in aeroporto, uomo

Allora Black, in Nidadal, invece io ho bisogno assoluto di sentire ancora tantissimi grandi successi in vostra compagnia, ma lo faremo in maniera diversa fra pochissimo con i nostri super hits. Grazie a Gigi Restivo, domani, mi raccomando, finalissima Eurovision su San Marino RTV, su Radio San Marino. Ciao!

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
4: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
5: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
8: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio. L'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda domani alle 9. Super Hits, Super Hits.
1: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
2: Buona serata, tutto pronto per la versione Rewind? Stabiliamo un contatto, in questo momento sono le 20.

0: Rewind.
1: Finalmente venerdì.
2: Bravo.
1: E Corona finisce qui,
2: sì,
1: con tutte le sue cagate.
2: No, fermo.
1: Scappa da Redvan.

0: Day finale 17, night finale 21.
1: Evviva!
0: E quindi oggi che si fa?
2: Ed è venerdì, ritorna il sondaggione.
0: Tra poco!

0: Cambio canale.
1: No. Questa era la sigletta, però c'è qualcuno che lancia il sondaggione di questo tipo?
2: Ciao Marco, buongiorno, sono Sara. Ciao. Mi è venuta in mente un'idea.
1: Vai.
2: Ti ricordi che qualche tempo fa abbiamo fatto il sondaggione con la playlist anni 80?
1: Sì.
2: Ha avuto un grande successo.
1: È vero.
2: E quindi che ne dite se oggi il sondaggione lo facciamo per creare una playlist anni 90?
1: Ci sta.
2: Allora, comincio io.
1: Cominci tu.
2: Scelgo la cantante simbolo degli anni 90, che è Alanis Morissette.
1: Esatto.
2: E ci metto in questa playlist la canzone.
1: Quale?
2: Hand in My Pocket.
1: Okay.
2: Che mi piace tantissimo.
1: Sì.
2: E ovviamente Marco ce le farà ascoltare brevemente e aspettiamo le vostre canzoni.
1: Va bene.
2: Dai.
1: Quindi Hand in My Pocket la accendiamo?
2: Ma sì Marco, accendila, anzi mettila su, dai, fa qualcosa.
1: Pezzettino da Jack a Little Pill.
3: Però vieni veloci.
1: Sì, hai ragione, perché se dobbiamo fare una playlist non le possiamo ascoltare tutte per intero. Come fare per partecipare? È molto semplice. Lo vogliamo dire? Lo devo dire io.
4: Nota vocale al 335 104 100.

0: 90.
1: Sì.
0: La disco in bolla e la gente che salta.
1: Ok. Chissà, comunque fateci sapere al 335 104 1027 qual è la canzone che dobbiamo inserire nella playlist di oggi, rigorosamente anni 90. Attenzione però, perché Corona oggi fa il cattivello, anzi fa il saputello, perché?
2: Evviva!
1: Perché se sbagliate l'anno, torna il buzzer! Rompo il buzz, capito? Se sbagliate. Allora, chi sei?
3: Ciao Marco, sono quella squinternata della Chiara.
1: Ecco, bene.
3: Allora, a me piaceva tanto negli anni 90 la canzone di Corona, appunto. This is the rhythm of the night.
1: Vabbè, la cantito.
3: Oh night.
1: Non la mettiamo.
3: Oh yeah.
1: Oh yeah.
3: The rhythm of the night.
1: Perché ecco. Quella?
3: E quindi mi riporta subito indietro a quel periodo di adolescenza, insomma, fantastico,
1: sì.
3: Contatto stabilito, nostalgico, ciao.
1: Sì. Ciao, però hai scelto Corona, quindi sono molto contento, parente, no?
4: Ciao Marco, oggi il sondaggio mi piace molto.
1: Bene.
4: Quando l'ultimamente è musicale io mi trovo bene.
1: Sì.
4: Andiamo a fare la nostra playlist anni 90.
1: Vai.
4: Io direi, allora, andiamo per esclusione, perché
1: sì.
4: Ti spiego meglio.
1: Vai.
4: Allora, le atmosfere dance disco non sono le mie preferite, quindi evito quelle.
1: Ok.
4: Canzoni romantiche, ci sarà qualcun altro che sicuramente è molto più bravo di me.
1: Renato.
4: Io mi orienterei al rock, rock energico, forte,
1: sì.
4: E ti nomino Smells Like Teen Spirit di Nirvana. Per me è fantastica, tant'è vero che hanno fatto tante cover. E questo è il mio orientamento. Rock!
1: Ciao!
4: Ciao Marco!
1: Un pezzettino, vai! Era il 1991.
0: E passa la paura.
1: Sì, vai rock. Come fai a togliere queste cose? Io non vorrei parlarci, ma non possiamo lasciarla tutta. Ma come fai a toglierla?
5: Come si dice? Di ormai piuttosto che niente, le mai piuttosto.
1: Giusto.
6: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
6: Canzone anni 90, secondo me bellissima, è quella degli Even 17, Let Me Go.
1: No, aspetta, Let Me Go è dell'83, Barbara.
6: Ah, ho sbagliato l'anno?
1: Sì.
6: Ok, allora ti dico Picnic at the White House,
1: sì, vabbè,
6: We Need Protection. Questa qui è bellissima, negli anni 90.
1: 1986, Picnic the White House.
6: Uffa, dai, allora questa non la posso sbagliare.
1: Non puoi.
6: Pink,
1: try, perché del 2012.
6: Oh, senti, se anche questa non ti va bene, allora ti dico Muse, Starlight.
1: No.
6: Questa è degli anni 90, dai, non mi puoi dire di no.
1: 2006. Cioè io non lo so, capito?
0: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
1: Ci hai pensato?
6: Ce l'ho.
1: Vai.
6: Alice DJ, Better of Alone.
1: Alice DJ.
6: Dimmi che questa è giusta.
1: Giusta,
6: ti prego.
1: Giusta, sì,
6: per me è bellissima. Comunque a prescindere è bellissima. Di che anno è non lo so, ma è bellissima.
1: Okay.
6: Ciao Marco.
1: Ciao. Era il 1999, Better of Alone. Te lo dici da sola?
6: Possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Guarda, oggi non si parla di cose stupide, si ascolta la musica.
1: Oh sì, andiamo con gli anni 90!
2: E alla console, sì. Marco Corona!
0: Ragazzi, non torniamo troppo indietro perché siamo nel 2025 e siamo ritornati su Radio San Marino, la radio che senti. Cioè, stabiliamo un contatto con Marco Corona e Paolino Zanetti in diretta fino alle 17, nella versione rewind fino alle 21. C'è un numero attivo in questo momento perché stiamo creando la nostra playlist, anzi la migliore playlist anni 90. Potete metterci qualsiasi genere, capito? Tipo rock, dance, pop, rap, anche perché nel decennio degli anni 90 insomma c'era tanta roba.
3: Tutta sta roba, da fe che è?
0: Scusa Davide, però io devo arrivare e fare un'ora di programma, no? Cioè, ogni volta bisogna inventarsi qualcosa. E poi è stata Sara a ricordare questo sondaggione. Da dove ripartiamo?
4: Ciao a tutti dalla Valle.
0: Ciao.
4: Dunque, un titolo di una canzone che mi rimanda agli anni 90.
0: Non sbagliare,
4: Per me è Frozen di Madonna.
0: Frozen, bella.
4: Non lo so perché, però è una hit che mi ricorda particolarmente quell'epoca.
0: Ok. 98. Molto d'atmosfera.
5: No, non è vero.
0: Come no, è vero. Senti qua, Frozen. Non c'entra niente con Elsa, Cioè, sentito che atmosfera? La scelta di Vale. Madonna.
6: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao.
6: La canzone anni 90 che a me piace tantissimo e che ancora adesso se sento la radio
0: cosa
6: e
0: succede?
6: La canto a squarciagola anche quando sono a casa, che la metto su e me la canto.
0: E qual è?
6: È L'emozione in una voce di Adriano Celentano.
0: Ok.
6: Mi piace veramente tantissimo.

0: Vabbè, abbiamo detto?
1: Sì, non esagerare. Tutti i generi che vi vengono in mente di quel decennio lì, di che anno era, scusa, Adriano Celentano? Perché noi qui dobbiamo mettere a verbale, l'emozione, una voce era proprio a cavallo con gli anni 2000.
2: Ciao Marco, buongiorno.
1: Ciao Stefano. Allora,
2: apriamo la playlist degli anni 90.
1: Cioè, è già pronta.
2: Per me una delle più belle, sì, mi piaceva quella volta, era quella di Nick Heyman.
1: Ah.
2: Promise Myself.
1: Sì.
2: Mi dite se la puoi inserire. Sì. Grazie, ciao.
1: L'ascoltiamo per intero, 1990.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
2: Stabiliamo un contatto. Rewind.

0: Ci siamo?
1: Sì.
0: Sì, ci siamo. Contatto stabilito da Liglia. Buon pomeriggio a tutti. Marco, ma te mi chiedi una sola canzone per fare una playlist degli anni 90?
1: Certo.
0: Cioè, te mi dici come io faccio a scegliere?
1: Come
0: fai?
1: Fai
0: davvero?
1: Come
0: faccio? Ma fai davvero davvero?
1: No,
0: è difficile scegliere solo una. Ah. Ma solo una. Va bene.
1: Vai.
0: Allora ti dico Surrender.
1: Ok.
0: Na, na, na, na, na, na, na. E quindi a tutto volume, corona.

0: La disco in bolla e la gente che salta.
1: Sì, e che non canta, tra l'altro. Cantano tutti praticamente. Su Radio San Marino, playlist anni 90, 335, 104, 127, addirittura due messaggi per la stessa canzone.
2: Ciao Marco, allora, per aggiungere qualcosa da parte mia per The Best degli anni 90,
1: sì,
2: proporrei la canzone di Verve, Bittersweet Symphony.
1: Bella.
2: Quella è la canzone che adoro.
1: Ok.
3: Oh, partecipo subito alla mega playlist, al listone speciale anni 90, e dico apertamente:
1: cosa?
3: Bittersweet Symphony dei Verve.
1: Bella.
3: Mi piace la musica rock ed è una canzone completa,
1: uh-huh,
3: è melodica, appunto, tempo stesso rock. Mi piace anche il video particolare che lui camminava nello spazio contro tutti. Insomma, scelgo Bittersweet Symphony, canzone di, tra l'altro, fine anni 90, 96-97.
1: Esattamente 1997. Anche qui, purtroppo, e dico purtroppo un solo pezzettino, però c'è Verve.

0: Ciao. Era Bittersweet Symphony dei Verve. Allora, attenzione, perché io sono sempre qui pronto con il buzz se sbagliate gli anni. E perché l'ho detto adesso? Perché secondo me lui non è un grande esperto. Davide
1: Corona, ma ascoltami.
0: Dimmi.
1: Gold degli Spandau Ballet è degli anni 90?
0: Allora, Gold è del 1983, Davide.
1: Aspetta, che mi è venuta in mente un'altra.
0: Vai. Live
1: to Tell di Madonna.
0: Sì. Quella addirittura dell'86, capito? Live to Tell. Un'altra?
2: Ma sì, dai.
0: Cosa?
2: Hang Up è anni 90, no?
0: Come Hang Up?
2: No.
0: Madonna, è del 2005. Dai. Cosa ridi?
1: Comunque ho fatto come la battaglia navale.
0: Cioè?
1: Una degli 80, una del 2005, una del 84. E quindi denuente,
3: tu ti droghi?
1: Avevi capito, no? Assolutamente.

0: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di
1: Bari.
0: Bravo Marco, stai imparando, vedo che ti applichi. Vabbè. Stai studiando.
1: Sì.
0: Allora, oggi facciamo un po' di casino, eh? Vediamo di saltare tutti in piedi sul divano, ragazzi. E allora, in quel tempo, negli anni 90, se non vado errato, c'erano usura, datura. Insomma, c'erano dei pezzi che erano, li chiamavamo noi vecchietti, li chiamavamo i riempipista,
1: sì,
0: no?
1: I
0: riempipista. Allora, te sentire, ce n'era una che faceva una roba tipo così.
1: Vai.
0: E adesso, già che tu hai capito di cosa stiamo parlando, annuncio il brano, che noi siamo già tutti con le mani in piedi, ragazzi! Via che si va!
1: Era il tour Unlimited 1993 con No Limit.

0: Avevo anche un trascorso dal
1: autoscontro,
0: sì, dagli autoscontri, Marco. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie Renato. Allora, non è stato romantico, strano ma vero. Chi c'è?
2: Ciao Marco.
1: Andrea.
2: Ti cito, hanno ucciso l'uomo ragno degli 883, che è ritornata in auge dopo la serie di Sydney Sibilia. Hanno

0: quante canzoni, e queste, come dicevo appunto, grazie alla serie televisiva sono ritornate in voga. Hanno ucciso l'uomo ragno per Andrea. 335 104 1027, forza e coraggio, venghino signori, venghino, è tutto gratis per dire la vostra canzone.
1: Beh, ragazzi, eccoci qua, nuovo sondaggione. Bene, allora io considero ce ne sono tanti di successi anni 90. Quello che mi prende di più è il famoso blu degli FS

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: San Marino, Power Play.
2: Buona serata. Sono le 22. Radio.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Tame Impala, Dracula,

0: senti.
1: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: San Marino. New play.
4: Gaia, Bossa Nostra.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Arisa, Rugiada. Ma

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro e

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 2006.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Arisa, rugiada.